0: Pai, e do Espírito Santo. Amém. Vista em Jesus na Eucaristia. Que ministre de revestir com Jesus sacramentado, o altar de sapoate, e com o rato abandonado. Se na rede, me se me ouvi, a desmeque de santidade, o letra de Deus se me deflar. Gloria al Cielo e ben lo Spirito Santo. Che mi sti lo che lì che abbiamo un male e grati tutta da un clima e altro mi sta tutti le contati si è una lente mi si mi vedi a dispetto di saltate e con le tutte se mi hai da parlare. Slivarik Maria, vi grazie a mia armola e mia, perché di vostro ne sono vire per frotta gli occhi e Gesù. Gloria al Cielo e ben lo Spirito Santo. E malish al quadra da inti con la lille che in natia, alla vitma tale mabba tanta liom che Maria. Si è una lente, mi si mi vedi, saltate, quelle tre dentro se mi hai da flare. Slema di Maria, vi grazie a mia alma lei mia, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è che sono.
1: Anzi, Maria, alla tavolina, la vessina, alla
0: gloria al Cielo, e ben lo Spirito Santo. Millim a testa per l'acqua di Gesù altra tensini, figlio d'ama che tal figlia un pinnarta le mabbavlini. Sirna leti vi smaviti ad esmecchi di saltate e con le tre denti vi smaviti da flat. Prima di Maria, grazie un lì al mulei mia, perché di vostri ne san vire che il frotto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiello e ben lo Spirito Santo. O Gesù, se vi dite, col feo atal al piede, ferrete il barcati e morte di parte e miei. Sirna lenti vi smaviti ad esmecchi di saltate e con le tre tenti se mai da flats. Slima di Maria, vi grazie a me, al mulei mia, perché di vostri ne san vire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiello e ben lo Spirito Santo. Sfonte il tema dal Papa, se in alle intimi si mi avete, ad esmecchi di saltate, che con le tre tenti si è meglio afflato. Sleva di Maria, vi grazie, mi armo lei via, perché di vostri ne san vire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiello e ben lo Spirito Santo. Talba, Abel, Rosario, Asciar, tutto.

passioni, adinane dolbu, limhedri vitali Dio, wimsachi l'intercezioni Dio, ahna il colnachmu blaeda, asaha tatinia, winhabirku, vish yitkatar la tadau liemnu, vi Christus idna. Amen. San George Preka,

nel Francesco Vilciacenta Malucia Msehbi. Istahabel Mader Tinti, Batlilandru Omaria, Beshitfal Yitalmu Imu, Lil Gesù Eucaristia. Slima Likfaria, Begratza Mnia, Il Muleimia Kbegeti Vostin Nisa, Imbire Kilfrota Jufia Gesù. Ente tla plit falç fejkni, sabiex jil u idbatija, illi kellum jaddu minna u dan jamlu bitfattija. Għalli l-ħzina jikkonvertu u fit-dinja l-paċi konna, jekk id-dinja tara f'tinder u l-mulej minnu kħolna. Slima lik Marija bi grazzom lija, il-mulej miegħek bergħeti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Tlabtna namlu penitenza biex impattu għal-ħatijin u bit-talba tal-rużarju insalvaw l-mitimbin u neħilsu l-limsejkna mit-batija tal-infer u niftuħu l-omtriq il-ġenna fejn igawdu u il-ġil tater. Slima lik Marija, bi grazzi mill-lija l-mulej miegħek, imbegħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Inti trid lid-dinja kollha tagħti qima lill-qalb tiegħek, u wieħed jekk nagħmlu dan lil nagħtihu l-ġenna miegħek. Il-qalb tiegħek qalb la tibgħa ħaġa waħda ma' Ġesu. U kif leħen jekk inti mżejna l-isbaħdoni kull virtu. Slima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek, imbegħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Fl-ewwel sibt minn ta' kull xahar rid qarbin preparazzjoni u ta' qalbna, moħħna u ruħna rid ukoll konsagrazzjoni. L-ewwel sibt minn tal-misteri inti trid kontemplazzjoni, iva nwiedu li kif jixra dan nagħmluh meditazzjoni. Slima lik Marija, bi grazzja minnija l-mulej miegħek, imbegħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Bosta dit lill-Knisja tagħtek, o Marija ommintana, iżda inti stess settilna tar-Rużarju jien sultana. O sultana tar-Rużarju, aħna nwiedu lill-ħobbu u bir-reġta tar-Rużarju ta' kuljum aħna nqimu. Slima lik Marija bi grazzja mnija, il-mulej miegħek imbergħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Inti tkun it-tama tagħna li twassalna ġewwa l-ġenna, fejn in-niket jgħifa l-kollox, fejn ir-ruh tisqih titenna. L-aħħar kelma ta' fuq fomna ikun ismek ħanina. L-aħħar bewsa lill-kulumna li f'imħabtek rid tagħtina. Slima lik Marija, bil-grazzja mill-lija l-mulej miegħek, imbegħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Jesu. Salve Reġina, slima lik Sultana, hum tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik ilek ingħajt. Għaliex aħna t-torofnati ju li tieħ, tilek nitnejt, aħna ninibbu nolfu dal-wiet tal-mu. Ejja mela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-torofnament il-Ġesu, rotti mbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Virgi Marija, itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak kuwedna Kristu. Vista lil Ġesu Eukaristija. Ġesu Eukaristija għal ftit ġejt noqgħod bdejt sabiex nitkellem miegħek u nuri imħabtilek il-qaħħa din iż-żjara lil-lum erfajta li
Edda li jenin hobog u spes niftakar bi. Missir na li jenin jid għadis mek tijisar nati. E kolle tretet bis-semajk dawkar. Slim alik Maria, grazie a Dio, vorrei mia, perché ti vostri nessa, in vera che frutta gli uffie a Gesù. Gloria al Mestiello, bene lo Spirito Santo. Gesù è Eucaristia, col hai sincernati, tal gente le dai nefaiti, beshnip anemmefi, all'imni nara sewa, لمحبتي يكليا هل من زمك قلبي كل يوم قدم عينيا سيرنا ريتي بسماويت إن أدس مكتي سالتناتك يقول التردين في السماء الدفتار سليم عليك مريا بكرات سملي عن مليمية رجعتي فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتية يسوع Gloria al Messiele, bello lo Spirito Santo. Gesù è Eucaristia, da lei non ha resistito. Non frile dagli umpiei, bisciolo per tappi. Non frile, fai ti colla, per fer, quindi che tappa. Inna, niente trita, cuposa, l'occhio l'acqua. Sierna le intimissime uit, ed adesso mi figli saltate. E con le tre tette si mette a parlare. Slima di Maria, vi grazie a Dio, al mole, mia, perché ti fosse in nessa, in via che il frutto di tutti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Gesù è Eucaristia, e lui al viso vina, niste ne tolvo macra, umenni e collo fnina, e sia con la mappa, li in erfai tali, e nuede da attisiet, ma ye se no fendi, sirna li in ti pismevit, ed adis mecti di saltate, e con le tretenti se mecti of tarp. Lima di Maria, vi grazie a Dio, al mole in via, perché ti fosse in San Pire, che il frutto agli occhi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Gesù è Eucaristia, mescine per tre vie, alline a Filhama, guettai, talel, et mie. Caristi, e lui, odeia. Mel Hazem u Mednu. Allimni in hobbis lile kulli Jesu maqu. Sirna li inti bismawit jed għadis mek tiġi saltnatek i kulli tritejt bismawit dawknat. Slima rik Maria bi grazzam li għal mulej miet perché ti fosse in disam, pire che il frutto agli occhi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Sponte il tema dal Papa, senna le intimissime uit, in adesso mi chiedi saltate, e con le tritenti se me che affatto. Lima di Maria, vi grazie a Dio, al mole in via, perché ti fosse in essa, in via che il frutto agli occhi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Madonna dal Rosario, il bambino li ande qui dei, il grazie con la ande. Non ricordo lei.
Sli Malik Maria, per grazia mia, il molei mia che preghetti vostri ne so, in vire che trotta tutti è Gesù. Sli Malik Maria, per grazia mia, il molei mia, preghetti vostri ne so, in vire che trotta tutti è Gesù. Sli Malik Maria, per grazia mia, il molei mia, preghetti vostri ne so, in vire che trotta tutti è Gesù. Madonna dal Rosario, il bambino li ha fedeli, e grazie con la madre ne ricordo lei. San Michele Arcangelo, e volarina per la vita, punita in una tana contro la gente con la stessa demonio. Erasmo alla, e don Buffel Herba, in te l'acqua fosse tagliata a sema, e fa per awadalla, per il dall'inferno, le scelte, o le spirti insieme allora, e il gerre un fettinia, a te il fin, dalle rivie, ecco tu. Le sem, dal missiere, dalle ben, o dalle spirito santo. Amen. E io mi taglia, fin morei,

al da stand in hegis combies tena domana al dan et tini program il jien et intella fġieħ San Lawrenz la vita u martri. Idmu ta San Lawrenz.

gloria essa. Gloria Dei, Vulti Wangwang, Encantado, Lilim Addes Gbir Lorenzo, Al Gnatolla, Nonora.

festa ta San Laurenz, audiex, taqra Mirjam Pisani, lil San Laurenz, levita u martir.

0: وغلين تهجيش لي صلى ورينز بمحبة كبيرة ليك واللهوة كبس فينا الكل النار تمحبتك بش نحب ونقضلي لك فوتنا داني طلبوه بكريستو سيدنا.
1: Sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, sarà il hobby, s

Nisem tal misero, tal ebeno, tal Espíritu Santo. Amen. Nam lo vista al Jesús sacramentat. Kem nishtiak lin investat. O Jesús sacramentat. Kul artal fantin sapuadak min kul hat abandonat. Misir na li jinti fis mawet jit addis ismek ti jisalt natek. I kulli tritint ki fis sema ek daflat. Slema lik Maria, per grazia memria il mulei mia, che in birka enti posti in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messiel, del Libeno, dello Spirito Santo. Kem nishtiak li lupkelli tant kamul malajk ingrati, u tadak li ma jarfuġ bax tant lup li lek kontinati. Missirna li jinti pismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, i kulli trutin ki fissama ek daflart. Islam alik Maria, bil grazia memlija il-mulej mija, kim birka inti fost il-nisa, imbirak il-frotta l-ġiftija il-ġesu. Gloria lill-Messiel, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Imma liex, għal-pahda tajkni, kolla lija kjennatija, bħala bitma tal-imħabba tantalijam kemalija, missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, i kulli tritint kif is-sema ek daflar. Islim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija ek ġesu. Gloria lill-Messiel, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, wa Ġesu għatla tinsigni fil-dita ma kattar fija u binnata mħabba imlini. Issirna li jinti fismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, i kulli tridint kif is-sema ek daflar. Islema lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija ek ġesu. Gloria lill-Messiel, lill-Libenu u lill-Spiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq ix-xewqa tal-qalb tiegħi, xerri d-den il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, i kulli tritint kif is-sema ek daflart. Slema lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija il-ġesu. Gloria lill-Messiel, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, i kulli tritint kif is-sema ek daflart. Islim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, kimbirek il-frott tal-ġiftija ek ġesu. Gloria lill-Messiel, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Għatija ma mulej il-mistrieħ ta' deje, jistrieħuma fil-paċi, nejdu l-Angelus, l-Angelu talla ħabbar il-Marija. Islim għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu. Għawnija l-qaddeja tal-mulej. Islim għalik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu. U l-eventella sar b'nide. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija il-mulej mijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu.
la palina adi samalla. Nitalbu, xerrit nitalbu kmulej fi qlubna l-grazzja tijek, biex aħna li bitħabira tal-Anġlu għarrafna Kristu ibnek sar bnide, bil-passjoni u l-mewt tijaw naslu bassa għas-seb tal-għawmem mill-uvjet, ġeħ l-istess Kristu sidna, gloria l-missiel, l-libenu l-spiritu s-santu. Gloria l-missiel, l-libenu l-spiritu s-santu. Gloria l-missiel, l-libenu l-spiritu s-santu. San Giuseppe ta' Alpsafja, għatija mumulej il-mistriħ ta' deje, jistriħuma fil-paċi, għalla tana ismajt tal-b tana, aħle senna wi għafmana, gloria l-missiel, l-libenu l-spiritu s-santu, kif kemm il-bidu wissal dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem amme. Marija Santisma, uri rinti jomna, għalik isma jittar btana, Ġesu twilet għalina rritifun bnida bħanna. O Ġesu tijaj, jaffrinna d-nabitna, ħarisna minnar tal-infer, kull ġenna l-erbeħ kolla, specialment dak li juma l-aktar bżon ta' fnina tijaj. Nikkonsidraw u nimmeditaw il-ħames misteri tal-fer. L-ewwel meta l-Anġlu Gabrijel ħabba l-sitta Marija li kella tkun ommalla. Dar Rosario nafru għal-ġusija ta' saċerdoti, għal-morda għal-dak li jduru bijom u għal-paċi fil-dinja. Missirna li jinti fil-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidha fl-art. Islima lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Islema lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftija jgġisu. Gloria l-missiel, l-libenu l-spiritu s-santu. Marija Santisma, uri rinti jomna, għalik isma t-tarptana. Ġesu t-wilet għalina rritifun bnida bħanna. O Ġesu tija jaħfinna d-nubitna, ħarisna minna tal-infer. Kull ġenna l-erbeħ kolla, specialment dak li juma l-aktar bżon ta' fnina tijek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju minn tal-fer. Meta sitna Marija, marret iż-żur qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin kif is-sema jgħidha fl-art.
Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbira che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbira che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Gloria del Messia, del bene dello Spirito Santo. Maria Santissima, ure l'inti omna, alicis mattal ptana, Gesù tu eret alina rete cum benide abhanna, o Gesù ti e afrinnad nobitna, harisna minnata l'infer, col genne l'erwe colla, specialmente ac li umma racta bisonta ahnina ti e, mi considerau fittilet misterio min tal fer, metasina Gesù Cristo tu eret vilarta Betlem, Messir nali inti fis mawet, jit adas ismek ti gis altnate, ki kulli pritin ki bis sema eg da flar. Islim alik Maria, bil grazia memlia al mulei mia, ki imbir ka inti fost in nisa, imbir ak il frotta al giuftie eg Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa, imbir che il frotta al giuftie il Gesù. Slema lik Maria, bel grazia memlia il mulei mia, che imbir ca inti fost in nisa,
En mira que el frota al justicia Jesús. Gloria al Messiel, el libano del Espíritu Santo. María Santísima, ure linti omna, alikis matar ptana, Gesù tu eleta alina rete cumbini da panna, o Gesù ti è acrinnad nubitna, arissa minnata l'infer, ul genna l'erbe a colla, specialmente da cli un malacta bisonda ahnina tiet, e considera per raba misterio min tal fer, meta sitna Maria o San Giuseppe presentavo il vinam Gesù fit tempio, missirna li inti fismovec, jit ades ismet, tigi saltate, che cullu tritint che bissema eg da flar. Islema lik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che in frotta giuftia eg Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Gloria del Messiel, del Libano, dello Spirito Santo. Maria Santissima, ure linti omna, alikis mattal ptana, Gesù tu eleta alina rete cum venida panna, o Gesù ti è acrinna dubitna, arista minnata all'infer, col genna l'erbe a colla, specialmente da cli un malacta bisonda ahnina tiet, e considerau che l'hame solach al misterio min tal fer, mita sitna Maria o San Giuseppe, til fulbinam Gesù, o arat le tiim saboh pit templu disputa ma dittori, missirna li intu pisma vietit adus ismet, tigi saltnate, e kulli tritintu pissama eg da flar, Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa, imbira che il frotta giuftia e Gesù. Islam alik, Maria, be grazia memlia il mulei mia, che imbirca inti fost in nisa,
En vida que el frota justía el Jesús. Eslema lik, Maria, begrazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Eslema lik, Maria, begrazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Eslema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Eslema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Eslema lik, Maria, begrazia memlia il mulei mia, che in birca ente fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, del Libano, dello Spirito Santo. Maria Santissima, ure lenti omna, alicis malta alptana, Gesù, tu veleta alina, rete cum benida abhanna, oggi su tia e acrinna ad nubita, arissa minnata all'inferno, col genna l'erbe a colla, specialmente a cui umo l'acqua bisonta hnina tia, salve regina, sle malik sultana, omta l'hnina, e ahlewa tamatana, sle malik li akinaitu, e la shahna tarifnati e la teba, nilia clitnedu, ahma li nikku, nafu, dan il vita d'mu, e ammela avvocata tana, da wallena d'acqua in enti e talhnina, Orina, Waradani, Tarfnamenti, Gesù, Frattimbire, Kajuftie, O Hanina, O Pia, O Helva, O Vergine Maria, Itla Flalla Alina, Addisa, Malla Bishifu, Mista Edna, Dakli Wedna, Cristo, Skanti Femata al Papa, Missirna, Lienti, Vismavir, Yid Addis Ismek, Digi Saltnata, Kikulu Tritinki, Vissama, Igda Flat. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca ente fost in nisa, in birra che il frotta giuftia e Gesù. Gloria del Messia, delle bene dello Spirito Santo. Al conversione te metti in bimbo al pace più dinia, missirna le gente più smavir, nit addos e smetti, gisantnate, che culli tritint, che più semeg da flad. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca ente fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, del Libano, dello Spirito Santo. All'erbem azzin dal burcatorio, missirna li ente fissma vietit adesi smek, te gisaltnate che culli trutint che fissama il daflar. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. A ti amo mulei il mistriah tadeie, mistrihuma fel pace, vege pura abel et velit. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca enti fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Vejne pura fitvelit. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca ente fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Vejne pura ora etvelit. Slema lik, Maria, per grazia memlia il mulei mia, che in birca ente fost in nisa, in birra che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, del bene dello Spirito Santo. Gloria del Messia, del bene dello Spirito Santo. Gloria del Messia, del bene dello Spirito Santo.
Mulei Hnina, Cristo Hnina, Mulei Hnina, Cristo Wismana, Cristo l'Attalptana, Misser Eternanna, Ebenanna l'Ibdejt il-Dinja, Spiritu Addisa Alla, Trinità Addisa Alla Wieħed, Imqazza Marija, Imqazza Ommalla, Imqazza Xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja Talla, Om it-Tama, Om liżjet Safja, Om liżjet Nadifa, Om uxebba, Om blateba, Om tistaq l-imħabba, Om tal-Aġeb, Om tal-Parir Tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollha kaqal, xebba li tista' kull qima, xebba li tista' kull faħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Spiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri tal-avorju, dar tad-deb, bib tas-sema, arka tar-rabta l-ġdida, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, kejn tal-mitinbin, farrax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarchi, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-confessuri, sultana tal-vergini, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisna minna Alla ewwel teba, sultana tal-assema, sultana tal-rosarium qaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf tal-la li tneħi id-nubiet tad-dinja, ħaruf tal-la li tneħi id-nubiet tad-dinja, ħaruf tal-la li tneħi id-nubiet tad-dinja, tlapalina qaddisa malla, nitolbu u għalla liber il-waħdini tijek, aqlana l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-għawmen tiegħu. Għatina nitolbuk li aħna naħsbu fil-mistej tal-Rosarju Mqaddes tal-Verġi Mqazza Marija nimxu kulma fiju u naqalu kulma weduna bl-istess Kristu Sidna. Amen. Titeba Marija il-Madonna l-ġisem tagħha dan fil-qabad. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. O Marija li tħad fid-dinja minn arteba, grazzja noħorġu minna minn artija.

ni tolbu, o alla livdani sacramenta lage palle che la tifnira tal passioni tiec, a tina ni tolbu clin imul misteru tal gisem uddem tiec, e clin hosso fina blaeda d'acque repetin al fidua tiec, incetei shvissaltan al

Ecco col wara dikka hal kalci rejarat il hair tali discipli tio al khudu wi shorbu minnu il kol ajdanu wa il kalci ta demmi tal pat il jriti pal deje demmi ishara talikom wal bnet min kolla al maghfara tad nubit amlu dan tifkira tiya.